Da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da farin cikin al'umma burin al'umma a kan mita 94.6 na zangon radio. Yanzu agogonmu yana cewa karfe 9:30 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba zaɓen safe tare da Ibrahim Chindo Liman Katagun a yi sauraro.

0: PR sito ake sauraro kamita a cikin da hudu da digo shida tenzu agombiya suna cewa karfe 11:16 lokaci ne kuma wanda za a saurari wato shirmu na gaba wato shirin da dangare dai ba dai samu zuwa ba a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu wato sati mai zuwa za mu kawo muku shirin da dangare amma a maimakon shi wannan shirin bare mu ci gaba da shakatawa da wannan wakokin har zuwa karfe 11:30 inda muke saran ka muku shirin nan na zauren masu sauraro
1: mita 94.6 BRC radio

0: da magi mun dace sosai tare.
1: To a daidai wannan lokaci agogon muke cewa karfe 10 saura kwata lokaci ne kuma da za a saurari shirin duniya ina labari.